O meu programa Cuore Mediterraneo è con musica italiana. E sì, per lembrar esattamente che è un programma italiano, non posso non trasmettere o che so io. E sì, o che so Daniela, a italiana 100%. E Toto Cutugno canta l'italiano.

Vivo per lei. È il titolo di questa canzone cantata per Andrea Bocelli e Giorgia. Che significa? Eu vivo para ela. Ma eu vivo para quem? Também per il mio programma, che nasceu no dia 12 di agosto del 2013. Vivo per lei.

sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada.

Vamos vir otra vez Andrea Bocelli, che canta Con te partirò. Perché? Perché ouvir una canção è sempre partir. Partir con o passato, partir con o futuro, partir con o presente. De qualche maniera è sempre una partita, una canção. Con te partirò.

de 1990, realizada en Italia. Nos perdemos. Esta Notti Magiche è cantata per la grandissima Gianna Nannini e otro grandissimo Edoardo Bennato.

un cantautore che io adoro è Roberto Vecchioni. Canta e invece non finisce mai. Che significa? Che ainda non acaba. È un po' come il programma che già ten 13 anni. E questo significa a volte de 650, 680 versi noir. E significa che nunca acaba. E invece non finisce mai. Canta Roberto Vecchioni.

quando passo di notte per vedere se siete ancora tutti lì. E mi pare impossibile di potervi amare più di così. Quando ripasso a memoria uno per uno i momenti che vi baciai, e mi chiedo più di tutto questo amore, come posso amarvi mai? Perché ci sono.

qualcosa che assomiglia a un limite, perché l'amore avrà bene un confine, qualcosa come una fine. E invece non finisce mai, si fa più piccolo che può, e ti sta dentro e cresce, sai.

tu sia bella più di prima, che mi facevi impazzire al solo ricordare la tua pelle, così talmente oscena. Come potevo immaginare allora che eri il mio scandalo, la mia bambina, che avrei potuto amarti sempre più nei giorni che la bellezza trema.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei.

fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo. A te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura. A te che credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Now Podo Now trasmettere un classico da canzone italiana in dialetto napoletano, O Sole Mio, O Meu Sol. Fu composta no anno 1898, sendo riconosciuta ufficialmente nel 1901. Gravata per la prima vez por Giuseppe Anselmi nel 1907. Già fu interpretata per mais diversos cantores. Eu gosto molto da voz de Luciano Pavarotti. E assim vou transmitir, O Sole Mio, canta Luciano Pavarotti.

Occidentalis Karma. È otra grandissima canção con letras espectaculares, do cantautor Francesco Gabbani.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa.

uno su mille. Che significa, è verdad, so un sobre mille consegue ganhar. Io titolo desta cansao de Gianni Morandi.